0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En septiembre, los 40.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De noche en los 40, Úrsula al aire.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La cornetta intera
2: al pubblico in generale.